0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ultime notizie. Un buon sabato mattina e un ben ritrovati dalla redazione. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni in un'intervista alla 7. Il presidente americano è tornato a criticare il governo italiano per il mancato impegno su Hormuz nel conflitto con l'Iran, aggiungendo che Meloni al recente G7 di Evian ha implorato una foto con lui. Potevo rifiutare, ma mi ha fatto pena le parole del tycoon, cui la premier replica con un video sui social.
1: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Solidarietà a Meloni dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, e dei presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, che scrive: le parole di Trump non contribuiscono a rafforzare quel clima di rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra paesi amici e alleati. Il ministro degli esteri italiani ha annullato una visita negli Stati Uniti, critiche a Trump anche dalle opposizioni. Medio Oriente al via oggi a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Per il governo americano saranno presenti gli inviati Witkoff e Kushner, e per Teheran il ministro degli esteri Yaraghchi, che sottolinea come il cessate il fuoco in Libano sia decisivo per i colloqui. Nonostante l'entrata in vigore della tregua tra Hezbollah e Israele, infatti i raid dell'aviazione non si fermano. Neppure un'ora è trascorsa tra il cessate il fuoco accettato dal gruppo sciita e l'IDF, che non solo ha ripreso i bombardamenti ma li ha intensificati. Continui gli attacchi di artiglieria a Nabatiek. Tel Aviv ribadisce: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Intanto lo stretto di Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di un'ottantina di mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione, che dovranno essere rimosse. L'autorità iraniana per il Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare ad Hormuz. La cronaca: era sotto effetto di alcol e droga il 29enne nigeriano che in un parco a Brescia ha aggredito due bambini cercando di strangolarne uno mentre l'altro è riuscito a divincolarsi. Le urla della madre e del piccolo hanno allertato un cittadino pakistano intervenuto a bloccare l'aggressore fino all'arrivo della polizia. Preso in consegna dagli agenti, l'africano sarà espulso. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio al mondiale. Nella gara della notte il Paraguay batte 1-0 la Turchia, che non sfrutta un uomo in più per un tempo dopo l'espulsione tra le fila dei sudamericani. La squadra di Montella è praticamente eliminata. Nell'altra gara del gruppo D, Stati Uniti-Australia 2-0 e americani qualificati ai sedicesimi. Vince anche il Brasile 3-0 ad Haiti, e sempre per il gruppo C Marocco batte Scozia 1-0. E chiudiamo sempre con il calcio: clamoroso ma vero, il Ravenna di Ignazio Cipriani tessera Ronaldinho. Il brasiliano 46 anni entra nel gruppo di investitori del club presieduto dal nipote di Raul Gardini, cresciuto negli Stati Uniti, e giocherà anche qualche minuto con la squadra romagnola in Serie C. L'ufficialità martedì prossimo con un evento a Miami. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Walter, fa caldo. E beh, che dobbiamo dire? Sta arrivando l'estate, ragazzi. Mancano 24 ore all'entrata ufficiale proprio della stagione tanto attesa per sudare e per soffrire. Buongiorno, benvenuti a bordo del treno che parte puntuale anche oggi. Viaggeremo fino alle 10. Cominciamo subito con Raff.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Buona giornata agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato il contesto sarà stabile ed assolato per la persistenza dell'anticiclone africano. Caldo moderato con massime intorno ai 30-32 gradi, solo su alcune zone raggiungeremo anche punte di 35 gradi. Ventilazione che sarà debole con mari in prevalenza calmi. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Alfa con Manu Chao, questa era A me mi piace, e siamo alle 8:10, abbiamo appena cominciato questo nostro viaggio, abbiamo sentito che fa caldo, quindi l'estate domani alle 10:24 entrerà ufficialmente con il solstizio, dal giorno dopo poi, e quindi la notte è più lunga, il giorno più lungo, quindi c'è più luce, dal giorno dopo piano piano cominciano poi a diminuire i secondi di luce, manteniamoci sui secondi. È un momento, è una giornata anche particolare, perché proprio al solstizio d'estate sono legate diverse credenze e anche diversi riti che si possono fare. Tra poco ne vedremo insieme qualcuno. Adesso invece arriva Antonello Venditti.

Annalisa, questa era la canzone estiva, molto estiva, proprio va benissimo per questa giornata. Intanto salutiamo Vincenzo, cattivo Vincenzo nel senso buono del termine, ha inviato due foto e dice: ma sentite caldo? Se volete ho due posti liberi per pranzo a due passi dallo studio. In pratica è insomma, vediamo questo mare splendido e soprattutto una barchetta. No, Vincenzo, non è giusto, non è giusto. Grazie comunque dell'invito, ma perché no? 347 49 000 29, questo è il numero che potete utilizzare per scriverci, per il vostro buongiorno e soprattutto per attendere l'estate e pensare a cosa si può fare di particolare, no? Per accogliere la bella stagione che si sta presentando in pompa magna con questa temperatura. Per esempio, cosa si può fare? Si può fare un bagno di luce all'alba, quindi domani mattina ci si può svegliare molto presto per ammirare il sorgere del sole. Questo è un rituale che serve per fare il pieno di vitalità ed energia positiva. Si può anche camminare sull'erba, è una pratica questa di radicamento, perché così si sente molto bene il contatto con la terra nel giorno di massima fioritura.

0: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
1: E attesimo una cosa sola.
0: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
2: Una cosa sola.
0: Radio Partner, Radio Kiss Italia.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: Rocco Hunt insieme a Noemi, questa era Uma.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1980, questa canzone ha avuto un grande ritorno di popolarità internazionale perché è stata inserita nella colonna sonora del film Spider-Man Far From Home del 2019. Stiamo parlando di Umberto Tozzi con Stella Stai.

0: Francesca Michelin, il suo nuovo singolo si intitola Strega Comanda. C'è Maria che ha inviato questa nota vocale.
1: Buongiorno, mi chiamo Maria e chiamo da Manfredonia. Volevo fare gli auguri al mio amico compare Matteo Lamarca. Tantissimi auguri di compleanno Matteo, un abbraccio forte da tutti noi.
0: E là là, ma tanti auguri a questo punto anche da parte nostra. 347 49 00 29.

0: Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Attenzione, grande promo da Teddy!
13: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
14: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti! Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è... musica italiana da ballare, le hit che ami, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa, tutta musica italiana da ballare.

sono un grande Tiziano Ferro in questa prima parte del nostro viaggio con il treno delle 8. E cari passeggeri, è questo un weekend da dedicare al mare, ovviamente, e per celebrare anche l'arrivo ufficiale dell'estate. Intanto, a proposito di mare, di spiagge, arriva dal settore dei bagnini un allarme, che è quello sulla sicurezza, il problema della sicurezza. Per quale motivo? Perché c'è una carenza di lavoratori stagionali e in particolare di assistenti bagnanti qualificati, cioè quelli che una volta venivano chiamati bagnini, ora si chiamano assistenti bagnanti qualificati. Ed è questo un problema, secondo il presidente dell'associazione Balneari, dovuto al fatto che c'è un problema demografico. Ci sono sempre meno ragazzi, i quali tendono a preferire un'occupazione di tipo continuativo. E poi, dice appunto il presidente dell'associazione, c'è un altro dato. Molti non preferiscono lavorare d'estate, perché magari i coetanei vanno a divertirsi e loro dovrebbero, ecco appunto, impegnare questi mesi d'estate a fare qualcosa. E allora c'è questa criticità ormai diffusa nel turismo stagionale, dovuto anche al fatto che bisogna avere un brevetto, bisogna avere un'abilitazione che viene rilasciata dalla Capitaneria di Porto dopo 100 ore di corso, e non tutti sono disposti poi a fare questo tipo di percorso. E ne va della sicurezza dei bagnanti, ecco, questa, il mitico bagnino dei film, vacanze d'estate, sapore di sale, dove sono, Walter? Dove sono? Max Gazzè, intanto, ti sembra normale?

niente, Lorenzo Lupo che ci accompagna verso la conclusione di questa prima parte. Il numero per il vostro buongiorno, ci raccontate magari questo weekend che comincia, che programmi avete? 347 49 00 29. Ora Marco Mengoni, Esseri Umani.

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, con la morte di una 46enne italiana a Santo Domingo nell'incendio che ha colpito un resort a Baia Ibe. Il decesso è stato confermato dalle autorità della Repubblica Dominicana, l'ambasciatore Sergio Maffettone. La vittima è stata identificata come Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta, investita da un'ondata di fumo, è stata stroncata da una crisi respiratoria per aver inalato monossido di carbonio. Sono 300 i nostri connazionali coinvolti nel rogo e quasi 1700 i turisti evacuati. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni in un'intervista alla 7. Il presidente americano è tornato a criticare il governo italiano per il mancato impegno su Hormuz nel conflitto con l'Iran, aggiungendo che Meloni al recente G7 di Evian ha implorato una foto con lui. Potevo rifiutare, ma mi ha fatto pena. Le parole del tycoon, cui la premier replica con un video sui social.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Solidarietà a Meloni dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, e dei presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, che scrive: le parole di Trump non contribuiscono a rafforzare quel clima di rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra paesi amici e alleati. Il ministro degli esteri italiani ha annullato una visita negli Stati Uniti, critica a Trump anche dalle opposizioni. Medio Oriente al via oggi a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Per il governo americano saranno presenti gli inviati Witkoff e Kushner, e per Teheran il ministro degli esteri Yaraghchi, che sottolinea come il cessate il fuoco in Libano sia decisivo per i colloqui. Nonostante l'entrata in vigore della tregua tra Hezbollah e Israele, infatti i raid dell'aviazione non si fermano. Neppure un'ora è trascorsa tra il cessate il fuoco accettato dal gruppo sciita e l'IDF, che non solo ha ripreso i bombardamenti ma li ha intensificati. Continui gli attacchi di artiglieria a Nabatiek. Tel Aviv ribadisce: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Intanto lo stretto di Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di un'ottantina di mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione, che dovranno essere rimosse. L'autorità iraniana per il Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare ad Hormuz. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio al mondiale. Nella gara della notte il Paraguay batte 1-0 la Turchia, che non sfrutta un uomo in più per un tempo dopo l'espulsione tra le fila dei sudamericani. La squadra di Montella è praticamente eliminata. Nell'altra gara del gruppo D, Stati Uniti-Australia 2-0 e americani qualificati ai sedicesimi. Vince anche il Brasile 3-0 ad Haiti, e sempre per il gruppo C Marocco batte Scozia 1-0. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di giornata.

E ben trovati a bordo, buon sabato 20 giugno a tutti voi. Siamo pronti per continuare con la buona musica. C'è Niccolò Fabi.

0: d'estate e di mare con Partenope, il nuovo singolo di Marc e Cremont con Serena Brancale and the Colors. E a proposito di viaggi, di vacanze, stavo dando un'occhiata ad un focus sulle vacanze estive degli europei. Che cosa scelgono, cosa vogliono, dove vogliono andare. E a quanto pare l'Italia è il paese europeo più attrattivo a livello proprio di turismo estivo rispetto agli altri paesi del vecchio continente. E quindi l'Italia è appunto la regina del turismo estivo. E chi è che viene qui? Sono soprattutto gli spagnoli, poi i polacchi, e a seguire ci sono gli altri dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. E quindi l'Italia guida questa classifica. Ma perché? Perché vogliono venire qui questi turisti? Perché il nostro paese è considerato il più interessante da visitare. La Spagna è il posto con il miglior clima, ma fa caldo in Spagna, e la Grecia invece è il paese più autentico. E poi i turisti arrivano in Italia alla ricerca di esperienze autentiche, quindi piuttosto che tuffarsi in luoghi super affollati, preferiscono godersi un'esperienza che possa essere di qualità, tipo un percorso enogastronomico. E beh, l'Italia ha da offrire tantissimo. Oppure andare in qualche piccolo borgo, in qualche centro che è più meno noto, ma dove ci sono le vere tradizioni, c'è ancora il folklore italiano, e poi le passeggiate a contatto con la natura. Ecco, questo piace moltissimo agli stranieri e lo cercano quando arrivano in Italia. Beh, insomma, il percorso enogastronomico, niente male.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

e caffè Sal Da Vinci. Voi continuate a stare qui perché Sal Da Vinci arriverà presto a chiacchierare con noi, poi vi aggiorneremo. Intanto siamo quasi all'appuntamento con Freschi di Stampa. Tra poco ci trasferiremo in libreria, leggeremo insieme. Mettetevi comodi e cantiamo insieme Eros Ramazzotti.

0: domenica.
1: Saif con la sua buona domenica e benvenuti in libreria. Oggi vi regaliamo Finché durerà la terra, l'ultimo romanzo di Giovanni Grasso. Giovanni Grasso è un attento scrittore, un fine scrittore, ma è anche il consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica. È un volto che abbiamo imparato a conoscere durante le uscite appunto del Capo dello Stato. E questa storia è ambientata nei pressi di Todi, che è un posto molto conosciuto da Giovanni Grasso, perché lì hanno vissuto l'avo materno, ecco, lui così ha raccontato questa storia. E al centro del romanzo c'è Noè, un ex seminarista che vive con la sorella Valeria e la nipote che lui adora, si chiama Greta. Vive di lavoretti che gli permettono di andare avanti e soprattutto portare anche dei soldi a casa. Poi un giorno arriva un cardinale, Don Bruno, lo chiama direttamente e gli affida una missione molto delicata, cioè quella di infiltrarsi in una comunità di veggenti che si trova appunto in Umbria e cercare di smascherare i loschi traffici che girano intorno a questa comunità. E la caratteristica di questo personaggio, di Noè, è quello di entrare, di capire, di conoscere prima ancora di giudicare ciò che sta guardando. Ed è una storia questa molto interessante perché è ricca di colpi di scena, quindi chi si approccia alla lettura è invitato ad andare sempre avanti, perché c'è sempre quella voglia di scoprire. Grasso è molto bravo a creare delle scintille che accendono di volta in volta la curiosità. E poi ci sono dei pensieri, delle riflessioni che hanno a che fare anche con il dubbio, che hanno a che fare con le nostre coscienze. Insomma, è un romanzo che si fa leggere anche con una serie di sottosignificati, ecco, di chiavi varie di lettura. Vi regaliamo Giovanni Grasso, Finché durerà la terra. Per leggerlo con noi chiamateci allo 081 770 3030. Perché l'amore

0: prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, sotto fresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
12: Ciao, sono Daniele Silvestri, questa è Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

La cura per me, Giorgia, qui su Radio Kiss Kiss Italia, e tra poco vi regaleremo il romanzo di Giovanni Grasso. Finché durerà la Terra, continuate a chiamarci allo 081 770 3030. I bellissimi.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
10: Che festa!
9: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
11: Visto lei.
9: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss

Gaetano Ferro con Fingo e Spingo qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Io sono Robby Musella e Tiziano Ferro sarà protagonista al Diego Armando Maradona proprio martedì, il 23 giugno, con il concertone che fa parte del suo bellissimo tour che sta avendo tantissimo successo. Parlando invece di concerti al Diego Armando Maradona, ieri, anzi stamattina probabilmente, finalmente sono tornati a casa tutti quelli che sono andati al concerto di Max Pezzali in quel di Fuori Grotta, appunto, al Maradona ieri, che nell'immaginario collettivo rappresenta un po' il cantante boomer, perché gli anni che lui racconta sono gli anni 90. Io ieri c'ero, da ottimo boomer quale sono, devo dire, ha iniziato con faccio un po' di spoiler per i prossimi concerti che andrete a vedere, ha incominciato con la canzone dei mondiali, Un'estate italiana, poi da lì si parte con tutto il ricordo degli anni del festival bar, la scenografia, ha il compact disc, ha il dischetto, quello per il computer, i più giovani non sanno che una volta nei computer si mettevano i floppy disk, avete presente quelli di plastica? Ecco, e lui aveva anche quello, aveva la cassetta, quella, la musicassetta di un tempo, insomma un concerto molto boomer. L'unica cosa che probabilmente è stata un po' negativa per chi è andato al concerto, che intorno alle 2 di notte Napoli era ancora bloccata a causa del traffico di ritorno dal concerto, e questo questa concezione del bloccata non è solo per chi era al concerto, ma anche per chi stava facendo altre cose, il concerto non l'ha visto neanche di striscio, ma si è trovato nel mezzo del traffico, appunto, del concerto. Però che dire, Max Pezzali è Max Pezzali e a me piace una cifra.

Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Arrivano segnali di ripresa per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Fonti accreditate confermano che l'inviato speciale americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sono in arrivo in Svizzera per il primo round di colloqui sul nucleare. È da capire se quanto peserà sulle trattative il nodo Libano con Israele, che ha ripreso a bombardare le località nel sud del paese neppure un'ora dopo l'annuncio di una tregua. Raid dell'aviazione soprattutto a Nabatiek, Duweir e Arab Salim, dove si conta diverse vittime. L'IDF accusa Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco. Manteniamo piena libertà d'azione, spiegano dall'esercito israeliano. Intanto lo stretto di Hormuz è aperto, ma il transito procede a rilento per la presenza di mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione, che andranno rimosse, secondo il memorandum, entro 30 giorni. L'autorità iraniana per il Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che in questo periodo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare ad Hormuz. Donald Trump insiste, dopo la 7 anche alla NBC, ribadisce di non volere Giorgia Meloni come fan perché non c'erano lei e la NATO quando si trattava della questione di Hormuz, ha affermato il presidente americano. Sulla foto che lei avrebbe implorato di fare al G7 con il tycoon, la premier ha risposto con un video: ferma la presa di posizione del governo. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il viaggio a Miami per il Business Forum Stati Uniti-Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha parlato di caduta di stile da parte di Trump. È una 46enne originaria di Caserta, Francesca Valentino, l'italiana morta nell'incendio che ha distrutto un resort a Baia Ibe a Santo Domingo. A stroncare la donna una crisi respiratoria per aver inalato monossido di carbonio. 1700 i turisti evacuati, 300 i nostri connazionali, una parte dei quali rientreranno presto con un volo che atterrerà a Verona. La cronaca: un 17enne morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV è accaduto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, sulla Viale a Mare, non lontano da una discoteca. A causare la tragedia, l'auto con targa svizzera che avrebbe fatto improvvisamente un'inversione, o pare fossero in 3 a bordo, sono fuggiti a piedi. La vittima è morta sul colpo, l'altro ragazzo è stato portato con l'elicottero in ospedale a Pisa. Messaggio di Sergio Mattarella per la giornata mondiale del rifugiato. Il capo dello Stato, richiamandosi ai valori della Repubblica, sottolinea che l'Italia si unisce a quanti chiedono alla comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia dell'essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Mattarella esprime vicinanza alle milioni di persone costrette ogni anno alla fuga. In chiusura allo sport, ai mondiali flop Turchia, la nazionale di Vincenzo Montella subito eliminata dopo la seconda sconfitta nel girone 1-0 con il Paraguay, senza riuscire a recuperare lo svantaggio neppure con un uomo in più per tutto il secondo tempo. Nell'altra gara del gruppo D, Stati Uniti e Australia 2-0 e americani qualificati ai 16esimi. Nel gruppo C, fuori Haiti, sconfitta 3-0 dal Brasile. Il Marocco supera la Scozia 1-0. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.

Allora inizia la terza parte del bar della radio, quella dell'happy hour. In alto i bicchieri, si va di aperitivo, di spritz, di quello che volete bere e anche mangiare qualcosa, una pizzetta, una... sei simpatica, insomma. C'è Pino Daniele? Sì.

Partenope, anzi Merck and Cremont, perché Cremona è il figlio di Raul Cremona, il mago ronzo, avete presente, per darvi un attimo anche un'informazione rispetto alla musica, può provenire anche dal figlio di un comico, soprattutto da chi artisticamente magari ha la mente aperta. Io sono Roby Musella, con me c'è Walter Gentile lì alla parte tecnica, che di mente aperta ne vede e ne sente e ne vive, e come. Adesso partiamo con l'ora dell'happy hour qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, che è anche l'ora mondiale. Attenzione, attenzione, perché ieri ci sono stati i primi verdetti delle qualificazioni, no? Stati Uniti e Messico sono le prime qualificate ai sedicesimi, perché sì, si sono qualificate per prime. Il Messico, tra l'altro, sta avendo tanto successo anche sui social grazie a una gallina. C'è questa gallina con la maglietta del Messico che qualche tifoso evidentemente ha lasciato poi camminare in giro per la città, ecco, città del Messico, che poi è stato ripreso proprio questo animale, è diventato virale su tutti i social, tant'è che tanti turisti che sono lì a vedere i mondiali, o comunque anche come passeggiata turistica in città, la cercano e si fanno le foto, vogliono accarezzare la gallina, un po' perché porta anche fortuna secondo i tifosi, visto che da quando questa gallina gira per le strade pare che il Messico stia giocando bene. Mancano però, attenzione ai mondiali, le nazionali che dovrebbero vincere i mondiali. Brasile non ha ancora qualificato, anche se ha vinto, le altre devono ancora giocare. Stasera si gioca Olanda-Svezia e l'Olanda ha pareggiato anche all'andata. Insomma, è tutto ancora molto molto fumoso, mentre le squadre delle nazionali dei paesi che stanno ospitando i mondiali stanno andando

Mengoni con Safer Comi, sto bene al mare, qui al bar della radio, dove vorremmo essere tutti un po' al mare, no? Stiamo parlando di mondiali in questa terza ora, ma non dal punto di vista solo calcistico, anche dal punto di vista culturale, sociale, perché no, anche per farci quattro risate, perché ne accadono di cose strane ai mondiali. Intanto arriva anche Niccolò Fabi, si accomoda, prende qualcosa da bere, uno spritz e ci canta la sua Rosso.

Chemical, mamma mia, qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete al bar della radio, si parla di mondiali e si parla di difficoltà dei pub di Boston. Siamo nella città del Massachusetts, patria dei Boston Celtics per gli appassionati di pallacanestro, patria della festa di San Patrizio e patria degli studenti di Harvard, che in termini di birra, insomma, di convivialità, non sono secondi, secondo il mio modestissimo parere, a nessuno. Ma è stata letteralmente messa in ginocchio tutta la città, indovinate da chi? Dall'armata in tartan, gli tifosi della Scozia, perché la Scozia gioca lì la maggior parte delle partite di qualificazioni e effettivamente tutta questa grande quantità di tifosi scozzesi ha portato la sua allegria, ma soprattutto la voglia di bere. Esattamente, Walter Gentile, bravo lì alla parte tecnica, perché tra una birra e l'altra i bar si sono trovati a consumare il triplo, attenzione, lo dico con calma, toglimi la base perché deve essere chiara questa cosa, hanno consumato nella sola prima giornata dei mondiali il triplo del quantitativo di birra che serve alla festa di San Patrizio, nel giorno di San Patrizio. Molti bar, insomma, si sono trovati senza birra, hanno dovuto chiamare i loro fornitori di corsa. Scusa, ti ricordi quella fornitura di birra per una settimana? Sì, come no? C'è qualche problema? No, è finita. Però dai, ci sta. La cosa interessante è che i tifosi scozzesi bevono, si divertono, ma per ora non stanno creando problemi. Quindi fin quando le cose sono queste, se fossi il proprietario di un bar di Boston, signori cari, benvenuti.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
9: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: Alessandro Mahmood, Ratatà.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Quando i cattivi diventano buoni, i buoni diventano cattivi, soprattutto perché non capiscono e non accettano il modo di vivere di quelli che generano il nome cattivi. È il 1980, Edoardo Bennato racchiude tutto in un rock. Il rock di Capitano Uncino. Ciurma!
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 € al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 €. Valore di riscatto 21.683 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

Dai, bella Madonnina su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, amici, domani 21 giugno ufficialmente comincia l'estate, il solstizio d'estate. Alle 10:25 potremo finalmente abbandonarci ad una delle stagioni più meravigliose tra le quattro. No, ma non per tutti. C'è chi chiaramente odia questo momento. Sicuramente domani è la giornata più lunga in termini di luce dell'anno e quindi si può approfittare di fare un po' di cose. A proposito di cose da fare, di appuntamenti d'estate, vi segnaliamo che il FAI anche per quest'anno ripropone le sue sere FAI d'estate, ovvero mette a disposizione le sue persone, i suoi soci, tutti i ragazzi che da sempre sostengono questa realtà meravigliosa, che ci illustrano e ci accolgono nelle meravigliose strutture che ci sono in Italia. Ci saranno oltre 350 esperienze organizzate un po' in giro in ogni regione, quindi andate sul sito della FAI per vedere che cosa si organizza dalle vostre parti, e gli appuntamenti sono nei castelli, nelle ville storiche, nelle abbazie, nei parchi, appuntamenti di yoga, forse anche di vino, non lo so, vedremo, però sicuramente è un bel modo di vivere la nostra terra. Per noi c'è Max Gazzè.

Certo che no, Max Gazzè, una musica può fare dagli anni 90, tornando alle sere fai d'estate di cui stavamo parlando, questi appuntamenti che il Fondo Ambiente Italiano ci offre e che ci permettono di scoprire l'Italia. Intanto sì, ci sono anche appuntamenti enogastronomici, abbiamo verificato tutto a posto per il nostro spirito e il nostro corpo. E poi altra cosa, gli appuntamenti andranno avanti per 3 mesi, quindi da metà giugno fino a metà settembre. Di cose ne avremo un bel po' da fare, assolutamente sì.

Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.

Delta Bugon, un'estate qua fa a chiudere l'appuntamento di pausa pranzo di oggi. C'è Alessio Falanga pronto per le prossime 3 ore a tenervi compagnia. Grazie di cuore per essere stati con noi anche oggi, grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Ci ritroviamo lunedì a partire dalle ore 13 se vi va per la nostra pausa pranzo. Baci baci da Sara Lotta, buon fine settimana, c'è anche Tiziano Ferro, ciao! Avevo bisogno

0: il cielo è sempre più blu.
1: Il cielo è sempre più blu anche in questo sabato 20 giugno. Buon pomeriggio da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 19. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arriva Eros Ramazzotti. Quanto amore sei?

0: nostra Gaia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dal via un nuovo appuntamento del sabato pomeriggio, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga e Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Ecco, questo esame di maturità 2026 continua a lanciare delle sorprese molto belle. Ecco, c'è un'altra traccia della prova di maturità che ha fatto molto parlare di sé, un brano di Venky Usman che racconta una scena molto semplice, ovvero una madre che sveglia la figlia per vedere l'aurora boreale ad Amburgo. La bambina è travolta dallo stupore, quindi ripete spesso wow, che meraviglia, stringe la mano alla mamma, mentre invece la mamma dall'altro canto, invece di osservare, di meravigliarsi dell'aurora boreale, che sappiamo tutti che è una delle meraviglie del mondo, ecco appunto, si distrae molto facilmente. Quindi riassumendo cosa? Che praticamente le persone, andando avanti con il tempo, è vero che quando si è bambini si è sempre molto più stupiti e meravigliati dalla vita, però si è persa quella bellissima sensazione del meravigliarci di delle sorprese, delle cose che ci capitano all'improvviso, e viene puntato il dito ovviamente anche dal punto di vista dell'elettronica, social ovviamente, perché siamo molto schiavi dell'algoritmo. Insomma, siamo arrivati al punto che una sorpresa invece di meravigliarci può addirittura darci fastidio, perché è come se dovessimo avere tutto sotto controllo. Ecco perché mi sorge spontanea questa cosa: ma secondo voi è vero questo punto di vista? Cioè, crescendo si perde la sensazione di meraviglia? A voi c'è qualcosa che vi stupisce in senso positivo, che vi meraviglia ancora, che vi accade durante il giorno? Io per esempio mi stupisco anche di cose molto banali, tipo una cassiera che ti saluta con il sorriso. Per me già quello è un qualcosa di bello che non succede spesso. Diteci la vostra: 347 49 000 29.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

dolcissimo questo brano di Jovanotti, Un mondo a parte, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, un brano che ci fa sognare inevitabilmente. Stiamo parlando appunto di meravigliarci, quindi anche un po' i sogni, no? Ci fanno meravigliare in un certo modo. E allora viene puntato un po' il dito ovviamente sempre al mondo social, che ci sta distogliendo un po' l'attenzione dal nostro quotidiano, a quanto pare. Crescendo non ci meravigliamo più delle cose belle della vita, che sia, ecco, appunto guardare l'aurora boreale, che è una delle cose più belle al mondo, ma semplicemente anche magari, ecco, come ho detto anche io prima, una cassiera che ci saluta con il sorriso. Ma è vero che quando si cresce non ci meravigliamo più? 347 49 00 29.

0: tutta l'energia delle bambole di pezza su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando di meraviglia. Riusciamo ancora a meravigliarci nonostante cresciamo, non siamo più bambini, perché è molto più facile ovviamente da bimbi meravigliarci. Questo è il tema di una delle tracce della prova di maturità 2026, il brano di Wenche Huisman, che mette proprio alla luce questo problema. Quando siamo bimbi, ovviamente qualsiasi cosa ci circonda, dalle cose meravigliose della vita alle cose banali, riusciamo facilmente a sorprenderci. Quando siamo adulti, questa cosa tende a svanire, anche e soprattutto con l'aumento dei social network. Quindi siamo sempre più algoritmizzati. Pensa, vedi un po' che termini mi escono, vedi Gianni? Ecco, però vi ho chiesto, ma voi vi meravigliate ancora? Ascoltiamo il pensiero di Matilde.
1: Una meraviglia, ma davvero meraviglia, l'ho provata recentemente, ovvero giovedì scorso,
0: sì,
1: quindi solo due giorni fa, con una comitiva di amici in una tavolata abbiamo mangiato il caciocavallo impiccato.
0: Ma che buono!
1: Non è la prima volta che lo mangio, però mi meraviglia ogni volta quanto possa essere buono il caciocavallo che si squaglia perfetto e la persona che lo impicca, che lo spalma sul pane al momento giusto.
0: Una
1: meraviglia.
0: Una poesia, Matilde, una poesia. Ma poi il cibo ci meraviglia sempre. Non c'è niente da fare. Possiamo anche avere 100 anni, ma il cibo...

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: Gigi D'Alessio, un selfie con la vita.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia,
0: scritta insieme a Mogol e pubblicata all'interno dell'album Cervo a primavera del 1980, una canzone che descrive un legame d'amicizia che sa resistere a tutto superando i litigi e le sfide del tempo. Riccardo Cocciante per i bellissimi, tu sei il mio amico carissimo.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare.